0: nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è burlano.
0: È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è burlano.